Se ne sto come al consiglio. E quando tu mi ha pegato, hai voce lì, la fa con sana.

0: Se ne sto domanda io. E quando il domini ha peccato, hai così lì, brava a gozzare la vita, in su se sta vivendo.
1: Eu quero ouvir de novo 5 da manhã.